0: Francesco De Gregori. Buonanotte, Fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.